0: la salve, l'ultimo tema. Un, due, tre, spazio.
1: Rompiendo el silencio.